ciao, a cui mapu meu fencendi io facianto, e lo aien, come regiduan, come più che, oh mi Dios, buen alimento hay aquí, buena vida deme, buen pensamiento deme, buen corazón deme.